0: Ali paramene.
1: Zawa. Io mi strano. Zai fatandela. Kama vita mjubka natin rano. Sala nvai. Manda babsa ktelo. Umeku nyatsaskan fanangako. Ari.